0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Globo. Globo. Éxitos todo el día. 6:51.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Globo. Éxitos todo el día.
2: 9:49.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Globo. Éxitos todo el día. 10-8.